Gerason 9 di september, Evangelie uitat om voor die San Lucas, kapitel 6, uitat om versikulo 26. Ai di boso oratur hende tapapia bon di boso pasobra meskos nan tata nan tabatahasiku e propeta nan falso. I palabra paveta elogio, elogio romana. Nesto desea pa hende papia bon di nos tene e pa ostene bon nomber toh. E si nos ta sigi verdad nos lo gania opi inimigo. Esos Ania hopi critica ai me loco mescos a passa del vida di opi santo mundo da critica doctrina cristiana mundo da critica moralità etica cristiana e se un hende ta papia solamente bon di bo ta pa sobra bota sigi corriente di mundo va abbandona verdad che sei Jesus ta visa ai di bo ci solamente botahania elogio.

0: Oh Jesús misericordioso, amante di Almanan, mi templo rabo pa agonía di vos sagrado corazón y pe dolor na di mo inmaculada mama, purifica co vos sangre precioso, pecador na di enter mundo, co ora quita den agonía y tin di muri ave, corazón agonizante di Jesús, tene misericordia que moribundo nan, pecador nan, doloroso inmaculada corazón di mama María, pidi pa afligido nan. Oh Jesús, buon muri, per fuente di vida abrota pa almanan, y ociano di misericordia ahabri pa inter mundo. O fuente di vida, o infinito misericordia divino, cubri inter mundo, y hasibo mes pa sci, arriba nos.
1: No nombre di Tata, e di Iu, e di Spirito Santo.
2: Amen.
1: Nos Tata, cuta nascelo, buon nombre sea santificato, lagabo reino bidina nos. Bo volontà sia sina terra come na cielo. Duna nos aue nos pan di cada dia. E perdonanos nos debe. Mescosco nos ta perdonan nos debe dornan. E non laganos caide in tentacion. Ma libranos di malo.
3: Mi ta comindabo, Maria.
2: Ien di grazia. Signor ta cubo. Bo ta benicionada in tur mujerna. E fruta di bo barica, Jesus ta benicionada. Santa Maria, Mama di Dios. Pidi pa nos pecador, ahora y na hora di nos morto. Amen.
3: Mi tacere den Dios tata todopoderoso, creador di cielo e di terra, e den Jesu Cristo su unico iu nos Señor, cuta concebi di Spirito Santo, a nasce di Maria Virgen, e a padecebo di Poncio Pilato, nana crucifiche, e la mori in nana de re, e la baja del reino di morto, e di tres dia la resuscita fu di morto e la subi na cielo e ta sintana mandreci di Dio stata todo poderoso gele bini pa husga vivo e morto mi ta chiede den Spirito Santo Iglesia Santo e Cattolico comunion di Santo pordon di pica resurrezione di carni e vita eterna. Amen. Tata eterno mi ta offresevo curpa e sangre alma e divinidad di voi ben stima, nos Señor y Salvador Jesucristo.
2: Pa expiación di nos mes picanan, e picanan di genter mundo.
3: Pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo.
3: Pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo.
3: Pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo.
3: Pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo.
3: Pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo.
3: Pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo.
3: Pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo.
3: Pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo.
3: Pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo.
3: Pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo.
3: Tata eterno, mi ta ofrecevo, curpa y sangre, e alma y divinidad di voi ben stima, nos Señor y Salvador Jesucristo.
2: Pa expiación di nos mes picanan y picanan di genter mundo.
3: Pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo.
3: Pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo.
3: Pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo.
3: Pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo.
3: Pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo.
3: Pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo.
3: Pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo.
3: Pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo.
3: Pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo.
3: Pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo.
3: Tata eterno, mi ta ofrecevo curpa y sangre, e alma y divinidad di voi ben stima, nos Señor y Salvador Jesucristo.
2: Pa expiación di nos mes picanan, y picanan di genter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia conos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia conos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia conos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia conos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia conos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia conos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia conos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia conos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia conos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia conos e correnter mundo.
4: Tata eterno, mi ta offresevo corpo e sangue, alma e divinidade di boiu bien stima, nos Senhor e Salvador Jesus Cristo.
2: Pa expiação de nos mes picanan e picanan de renter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia conos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia conos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia conos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia conos e correnter mundo.
4: Tata eterno, mi ta offresevo corpo e sangue e alma e divinidade di boiu bien stima, nos Senhor e Salvador Jesus Cristo.
2: Pa expiação de nos mes picanan e picanan de renter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia conos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia conos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia conos e correnter mundo.
4: Santo Dios, santo omnipotente, santo inmortal.
2: Tene misericordia conos e correnter mundo.
4: Santo Dios, santo omnipotente, santo inmortal.
2: Tene misericordia conos e correnter mundo.
4: Santo Dios, santo omnipotente, santo inmortal.
2: Tene misericordia conos e correnter mundo.
4: O Dios eterno, den quem de misericordia ta infinito e tesoro de compasión ta inagotável, mira-nos com bondade e aumenta a misericórdia de nós, para momento não difícil, nos não desesperar e nem perder ânimo, sino com grande confiança, nos sometemos na vossa santa vontade, com amor e misericórdia mes.
2: Amém. Amém.

Stando non si esattamente 30 minuti alle ore 17, mi era altrimenti preparando altrimenti per la seguente sezione, questa non si è compartita. Il Santo Evangelio di oggi secondo il nostro calendario liturgico, per questa tratta del ciclo A, di 23esima, di quello che tratta il nostro tempo come un tempo ordinario. Altrimenti il problema che sei non sta mai a pedire lo Spirito Santo per seguire, accompagnarci. Tomo un momento anche noi in particolare, per altrimenti quando si compartì la parola per noi per compartirsi anche altrimenti non sta pedire. Segui, cubrinos, segui, usanos, iluminanos, iluminanos en ti, nos comprendimiento, donos también el conocimiento y comprendimiento de palabra para nos por compartir aquí. La que nos recibe oración de invocación. Vini, oh Espíritu Santo, vini, oh Espíritu Santo de Dios, oh huésped de nos alma, y alma de nos alma, nos adorabo. Iluminanos, guíanos, nos esforza y consolanos, visanos que con nos mester así, y mandanos así, y nos permití de entregarnos mesda todo lo que vos pedinos, y de abseta todo lo que vos permití, pasoso de nos. Mústanos solo malo que tabo santa voluntad. Amén. Proclamación de Santo Evangelio, de Yahweh. Arriba in Gerason anche il 9 di settembre. Questa è la memoria di San Pedro.

Solamente un felice Gerasoni che non si dice se Dio permettimi di vivere salute e forza e lubita back by my inta. La che non si come in missione naturalmente per non scordare per altro non risa per altro non ti opi fuori non questo passando di opi necessità per tanto tempo non questo soffrire di una o altra infermità passando di opi difficoltà se non si risa per questo non necessità che ti passando un momento tan duro altrimenti non sa. Deseamos un feliz Gerson y la que nos visite como Yankui y poder de Dios. Un feliz día, feliz mañana, que te den sintonía para lo que te trate el programa en la que sigue. Y si Dios nos visite, salud nos va a ver mañana. Feliz día.

Moro, moro, bom dia, bom dia. Oh, vou me mexer a dar um tosá, chiquite, passou. Segumi, rena, a pegar-me com su gripe feio, landa, já, não? Imaginava que via internet ou via telefone nos manda coisas para de verdade para outro, não? Can you imagine that? A maneira melhor de pensar? Uela! Well, mi pisabo moro moro, buon dia, si ballanta, uo, mi te pisabo moro. Però si vota madrugador, manera mi jacca va fuori 4 per 5, 4 ore e mezza, mi ta, e l'oscita mané. Ok? Kama te pisami, wake up, go! Anto, pa sopra di con, non sta niente, cu 6-7 ore da sufficiente, no? Claro, mas cu sufficiente. Rumang, una botawi. La gami bisabo aveta 9 di 9. Antota 8 di 8. 8 minuti passati 8 ore. Buon pochere, no? 9 di 9. 9 di settembre. Well. Mi te bisa mi uovo a sera. E mamma mia, mi brother da. Che tu baita si? Buon cincia, ma io corsavo non te bisa. Desordo, papà. Ya! Anto posa che mi dai a duele? Non. Ma te bisa. Mi improvviso con tanta vittima. Però, ya, ora che non stava a luce per cosa intangibile, vos non notate che era, io comprendo. Però ora che ti llega a vostro sacco, e ora sì, vostro sta lanta para. Tipi sende, no? That's people. Sei da essere umano. Anto, buonanotte, ma improvviso, sorry per la parola, però ainda. Siete no ad al plafond, no? So, when seven hits the roof, lo posso lo cora arriba a me. E ora posso lo cora, mas ainda arriba a me, queremi. Avema inta, mi te pisavo, bon dia, anto, ya. Papa Dios, perdón, posso, ma come se si fastioso, fere, fere, pro me come gradisivo e pisavo danki. Amas mi gradisivo e pisavo danki, posso. Posaco, mi vida da un vida eternamente di oracio. E ora come ti dico qui, per cada cosa, gloria a Bomes, e per cada cosa, naturalmente, bis a Dios danke. Pa' è bon e pa' malmo. Of no, manirma. Da ora che cada chi ti dico non sa quanto ortin. Exacto. Vale, ma inda, la gami, ma inda bisa 13, ma inda bisa un orashon. Anto, e nota na papiamento, per na papiamento. Ma visa mi romana ve maita, ba kere ku Dios, sai diferencia entre oku u e la cosa ari. Pa sobra, ta nos como gente, como mortal nanta si diferencia, hasta de en religión. Pa so roman, nos turta creador di Dios, nos turta iu di Dios. Que nos mese stop di così cattolico, così cristiana, così chi, basta, nos turta iu di Dios. Van gloria e alaba un solo Dios conosco, no sé. Non ti importa se abbiamo visto pece corà, pece hiel, pece bere, non sturta aiuti di Dio. And that's matter, ok? Anto, amita sirvi un Dio vivo. Che mendi, gloria a me, surato junto con me, la nome di Tata, di You, Spirito Santo. Amen. Legami a invocare Spirito Santo, mentre bisa din mia alma, mia mente, mio corazon, pa Dio porta un controllo e mi porta un verdadero strumento, pavo. Maniera che Dio sta desea, pa su volontà sia sì, e no esun di mi. E in spera di lo qual come ti pidi, che il Signore por scuccia, non spedimento. E palabra ove mainta te pises neghi, a me ave hasi mi brela chi un tiki limpi. Orashon pa geranson 9 di settembre, saghetto ma for di mio amico Stein. Dio sti ma, ave mita bimbo di lanti con hobby fe e speranza, pa dunabo danki. Danke, Signor, pa, solo che ti annunciando un dia nuovo, pa, il regalo di salute, per mia famiglia, per noi casa, per comida che vuoi mettere in riva nostra mesa, e per tuo regalo tan meraviglioso che noi stiamo

0: pizza Hackle y Jackal, lo que vos estás pisando, y te explica Nando que antes, ay, den coño, ay, sorry. Qué bendita ley, Putin. Si no me se le sé, pero yo sabré, y no, arriborilo.
1: Mi no queda contami roman, ne mi porta pa come. Mi no queda grossero, mi altanera manenda bisana spagnol. Mi amor, segnanjun coi hunga de nang man. Waga ta mes come ne babu. Babu pica it ha bom hier ne pendere vista per e no tin e sabiduria, of no sabiduria, no tin e insegnanza educacion per ha se pergunta su e no tin IQ per se. E sai che non? C'è un'arma di una mano. Non c'è due cose correndo Rolls Royce che non sa né un traffico, non sa né un regolo di traffico, né un guardia, né nada. E 24 ore è un'arma massa poderosa, più che mai amici. E che ti passa? Non no ti comprende, non no puoi lessa olandese. Corpo non comprende chi ti parla in romano. Cosa comprende? E non ti vai a vedere se Mike ha avuto una decisione che ho fatto, ti ho cominciato a fare 2 anni a largo a studiare. E se non mi sapete, e chi ti parla con tutte le investigazioni per DNA, con tutte le cose? Un corpo è un manejo, però non si lei non caba. Il governo non per curare per mettere le cose in place. La stessa cosa che non ti grida a me, non mi dico a me da grida tutta ora, e riba lei di stasi che ha fatto che cosa? Parse con dentro cosa clara. Tá em implementação, não tem. Dos ayer até a minha mulher mandar, me dijo, Mimi, tem, até aqui, tem lei. Tá implementando ou não implementando? Também escolho, por exemplo, a lei de como é que de bombo correr com auto, com o telefone, com o depo de 5 cheque, com a polícia do Navas, na meta correr com o celular de mão. Bota como é que vem? Aceita e produz, aceita nosso problema. Non sti in lei, però non ti control. E è molto da qui. Mi roman, chi vuoi che fa mi assi? Chi con ami vorrasi? Tell me. No, non ti comprende. Ti mi scomi, ho imparato che dico quel fonso che ti un aia. So, non mi può, sì, è già vuoi. Per il burico grande, non si nada, ma con no.

portare ora mi puoi il babbo, no? Per ore con Milda? Guarda, ti dico che sei con Milda trimpando.

Dankie, Padu. Dankie di corazón, Padu. Sobra ora babi sa cosa ki, babi sa mente bi sa loca da verdad. Poso nosa sigia si sa ki, mientras yo uso la nos bi di salud. Y ki ora kumi toca canción ki de Don Ramón, por cierto, ma interprete ta me un festival di baño na 2009, si mi no te equivoca, pro me kudi sirea, bai pa studio pa Costa Rica. Vosa ete yenami di asine emotion. Poso mi te bisa si può dare ubiano di verdad, può comprendere, può vivere, viva e letra. E non sono cruzata nel momento in cui i queremi, mi ta, bisa parabane di Mike Eamon, con decisione mi stai ora tomà, per un decisione che ti dà in balanza. Dà in balanza per sopra, e ti esigi un buon politico per tomare decisione ora che il portale può ne perde cara politico, nel sentito voto. E Mike non ti nada más di per, vai da vai. Però è sassi che la sua decisione da per bienestar e futuro di paese qui. So, la gamma di sei è forza, e baba ti pensavo, a me non è politico, mi è un pensionato, con a me pinchetter, picà, di minima nessera vuoi boschere pinchetter, non ta nada. Per pinchetter, assi masco, ora abota da menessera, sì, a me pensavo, sì, non pa defendere, però, pa bossa. E gai che risolve, ojalá è tanta maniera, si dà un tiki papà Dios, Jesus sei, hopi coslo da vota risolvi. Maniera che la bisatito dia, minting un tover stocchia, ma gozzavo baba, ma gozzavo roba bisatito sei. Ehi tito, feliz maida babo. Guarun cos bai robes, mesora tito taparama, e bisatito mi porta di mi stupi, stupidi mi porta. Avevo una mia nieta, proprio tu cosa farò bene. Nami stupidi mi porta. Saluto Pavo, mi braccio. Ti os benedisce aboricamente. Bella, che non si può continuare, perché sa che ti ha patpori. Concia, il programma ti sono number con molta onore, no? Ma non ti bisogna andare in spagnolo. Passò per dire tutto un poco qui a Wema Inta. Avete già ranzon, dia di tuo corazon, e non sta na corazon per nos pais, awe. Passò non sta desiare lo mejor per pais. E tu che dolo con mi tinta, posso mino sa si è juez macambito maian. E ta viva na ruba, per su corazon portaja ya un tiki wanglo hincana je, che può essere un tiki rubiano. Posso come che ben? Mi ta spera così. Mino sa. Todo caso, mi sa combo che ya me, chocoboy, afcon, e ta para arriba su punto, go. No, e ta para arriba kiko. And what is written black on white. So, tabo como gobierno. Para mi parte, juez, visa gobierno. Construí caminda de término tal y tal y tal. Y mientras cubo no construye, botinco, a mí te pienso, ¿no? Sano juicio. Botinco permitina así.

Amici per tutto il Caribe, mi chiedo per di turgine che sto ascoltando di radio emisora a che, per si che ascolta di radio emisora a che, per sovrare radio emisora che si ti pone attenzione per promuovere la nostra cultura musicale, per avere la nostra cultura musicale per diranti. E anche non solamente la nostra cultura musicale, ma anche artisti, cantanti, arreglisti e compositori urbani.

0: Ondas que men enosa, ora que ta cana dorku etindolo porta eta passa bani algo lagi kai porta cosa for di suman ta kai anto eto molaser pesun kuta kuni. Mi te comprende kuta hopi trabau, pero bono mestis nove af duro dilanti hendi, que men zundre pa sobre e cosnan eta cosnan ku eno por yuda kuta passa. Asi nata e cosa inta si mi opido lo sa ora bo ba asi ne kinam so un hende ta si su best pero toch te inang eta si su best tempo ku mi tata ta te 80 anni papa ta ta hopi bon mi swa casa di mi ro mamu e hala pro mi kala faese eta bisa mi mi tata ta mi tata mi skos ku un baby te brat mi tata trate sina asina leaf asina natches ku in verdade ta muser mesko ku baby papa me se sa ki vara mi ta duna papa sa ki papa no worry papa dus tur e trabau ni bo mesa tun hende ku ti un mente di acero ku men hopi duro pa bo por yuda e persona un hende ku un corazon hopi blando pa so si bo tun hende duro un corazon duro bo no tiene pacienci pa yuda e persona. Ti piace mi una mesta bisa mi omar mi pare un tiki mania mami paso mi ti hopi pacienci e pacienci ku hende nanku ta hopi difficile tambe e hende nanku hopi fastioso ta hon laga nan papia laga nan bai des ki mi tambe maha mi cabeza ku hende nan asina no maniri bisa e sei ta mi strategia hende nan difficile sempre no contesta nan gis laga nan nanta dina stress nanta dina nervio e nos grandi nan tambe ti inviaja ta hai stress ta hai nervio e si nanta comisa hasi fastioso gis laga nan tranquil. Dus het is difícil pa bo wak ku un grandi ta maniera un estorbo papa. Anto ora ku e pasa bani algo ku e lage kai e ta kai kibra porta un pronto kanto bota grite zundre dilanti hende. No, si bo sacco boti un hende assina din cas purba di mantenere e cas non forma così e dal contro e casce mias nada non ta kai kibra ponta perde nada di valor caro o fa che sina non vai pronchi a cas cu turcos valor anto botenico boti un persona sina na cas engela cu sfera di nota scuccia bon dolor na na su curpa un poco che ta lubida portava ta bise che do mamma of che do mi rumambo passe bana nam passe sa che ta delicato ta kai kibre ta cosa bi placa e ta lubida des che men pone attention riba nos grandi nan respect e amor pa nos grandi nan e sei nos turti in cohasi pa so nos tambe ta vai bira grandi e nos turta vai passa den e si abo no tin pacienci cu e grandi nan ma non ti bisa karma ti bim back ante ora e ora bo tabai sinti chi kubo ahasi kubo grandi
1: Aztec and Vey ta presenta e section dinos grandina
0: e sa kita un cantica hobby bio e sa kita cantica wow di Jose Luis Moreno pero ma hai bonita.

0: Sei te bonita canzone di Raul Santi, no? Un duci cantica sicur così. Ok, le gano scuce che ne mi va che siete mai buon, tu robe, perso, ma ne mi te va che mi no a pone pa mi, ne slaga mi pone sacchi. Scuce.
1: The New China Club te presenta Fiesta Bailaba in Jazabra, 31 de ottobre.